Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: suoi canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna allo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con diverse notizie e tanta musica da ascoltare. Bastano davvero 27 secondi per giudicare subito una persona? Normalmente si dice che nei primi secondi abbiamo già capito più o meno se quella persona ci va a genio oppure se a pelle non la sopportiamo. Questa cosa è una diceria o è tutto vero, confermato dagli scienziati? Lo scopriamo tra poco.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Amici di The Mag, quando conosciamo nuove persone, nuova gente, pensiamo di concedergli il tempo di raccontarsi. In realtà però il nostro cervello potrebbe aver già cominciato a farsi un'idea quando siamo ancora praticamente ai convenevoli. C'è una ricerca molto citata sulle prime impressioni che ha rivelato che possono bastare, pensate, circa 27 secondi perché una persona formuli un primo giudizio su qualcuno che abbiamo appena incontrato. Sono appena passati 27 secondi da quando sto parlando, quindi questo era il tempo per capire effettivamente se una persona ci va a genio o meno. In quella fase entrano in gioco soprattutto degli elementi immediati: la postura, l'espressione, il contatto visivo, il modo di presentarsi, altri segnali che non sono verbali. Naturalmente una prima impressione può essere completamente sbagliata e cambiare con il tempo, no? Quando conosciamo meglio una persona e decidiamo di frequentarla. Però spiega perché alcuni incontri ci lasciano immediatamente una sensazione positiva oppure negativa senza che sappiamo indicare esattamente il motivo, no, del perché proviamo determinate cose. Cioè il nostro cervello raccoglie subito, immagazzina tante informazioni su quella persona, anche solo un gesto del naso, della bocca, di come si parla, di come si gesticola, può farci andare a genio una persona o meno. Il problema però è ricordarsi che un libro non si giudica mai dalla copertina. Sicuramente anche voi oggi frequentate delle persone che inizialmente in quei 27 secondi non vi andavano a genio e poi sono diventati, non lo so, dei migliori amici, fanno parte della vostra comitiva o addirittura compagni di vita?

0: and brown eyes.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

10 settembre, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, nel lavoro tutto ok, però moderate sono le vostre esigenze in amore. Toro, le stelle vi regaleranno una giornata molto piacevole e serena. Gemelli, volgerete a vostro favore una situazione incerta. Cancro, giornata ricca di numerose opportunità favorevoli. Leone, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà a risolvere i

vostri problemi. Vergine, attenzione agli imprevisti, astri positivi in amore. Bilancia, allontanate i pensieri negativi e concentratevi sul lavoro. Scorpione, tenete conto di qualche difficoltà di comunicazione. Mentre Sagittario, un aiuto efficace vi verrà dalla vostra intuizione. Capricorno, sarete particolarmente brillanti e ricchi di prontezza. Acquario, rischio di malintesi in amore, siate meno egoisti. Pesci, l'intuizione rappresenterà un sostegno alle iniziative. E con questo ho concluso con i pesci come sempre, se ne va il nostro oroscopo oggi targato 10 di settembre, torniamo domani puntualissimi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Sapete perfettamente, cari amici, che ogni epoca ha il suo linguaggio, ha il suo slang. Prima si usavano parole altezzose, parole difficili, ordunque. Oggi invece è tutto un broski, bro e tante altre cose. Anche gli insulti cambiano, se proprio dobbiamo dirla tutta. Infatti, nello slang social dell'estate 2026 c'è una frase, una parola che sta girando tantissimo: poliester. E l'insulto è se ti dicono sei un poliester. Sta diventando un modo per definire qualcosa percepito come artificiale, costruito o poco autentico. Da qui è nata anche l'espressione polyester lifestyle, utilizzata per quelle vite apparentemente perfette sui social, ma talmente curate da sembrare prefabbricate. Avete presente le case prefabbricate? Stessa cosa. La scelta della parola è interessante. Il poliestere è un materiale sintetico, proprio l'idea del sintetico viene trasferita metaforicamente sulle persone o sui contenuti. Come già detto, ogni generazione inventa il proprio vocabolario. La cosa divertente è che appena noi impariamo finalmente a utilizzare correttamente una parola, no? Dei giovani, della generazione Z, probabilmente i ragazzi hanno già smesso di dirla. Tipo oggi si usa tanto aura per dire una persona aura. Questo sarà un argomento che tratteremo nei prossimi giorni, perché è interessante anche la parola aura, come utilizzarla, quando utilizzarla e soprattutto come sentirsi quando qualcuno ti guarda e ti dice oh aura, è una cosa veramente molto bella. Comunque, se nei prossimi mesi, nei prossimi giorni qualcuno vi va a dire sei un poliester, sappiate che non è proprio una cosa positiva.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump a Dallas per la convention repubblicana di metà mandato. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il presidente USA ha sottolineato che le elezioni del prossimo novembre, che decideranno quale partito controllerà il congresso, sono cruciali per il futuro del paese. Se le vinciamo, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti i cittadini americani, ha promesso il tycoon, che ha definito i suoi primi 2 anni alla Casa Bianca come i 2 anni migliori nella storia della presidenza USA, e ha assicurato la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Nessun commento del presidente ucraino. Una fonte del governo di Kiev ha però qualificato come esagerato il fatto che Zelensky sia stato in pericolo. La cronaca: Squinzano in Salento, l'ultimo saluto a Lorena Iceri, la 45enne di Firenze uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno Federico Velli, che l'ha rapita e poi lanciata da un cavalcavia sulla 1. L'amore

0: non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha ricordato il parroco nell'omelia. L'amore è libertà e non è possesso, io voglio giustizia, ha ribadito anche la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex fidanzato reoconfesso Alessio Tucci a maggio del 2025 a colpi di pietra da fragola. La donna ieri ha deposto in corte d'assise a Napoli. In aula aveva un braccialetto elettronico imposto a lei e a suo marito, in quanto ritenuta colpevole d'aver minacciato la famiglia dell'imputato. Agosto 2026 è il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui quella appena trascorsa è stata anche l'estate più calda di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record stabilito nel 2003. Il calcio, un gol di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine, condanna il Napoli alla sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Terzo KO consecutivo in 4 partite per gli azzurri, dopo quelli contro Como e Inter in campionato. Stasera tocca le altre due italiane. Alle 21 la Roma di scena a Istanbul con il Fenerbahce. Alla stessa ora il Como debutta nella massima competizione europea, ospitando al Sinigaglia i tedeschi dell'Ipsia. Ed è tutto, buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Web.
1: È tempo di The Mac.
0: Sono tornati gli Strass e si mettono praticamente su tutto. Questa moda si chiama bisling ed è la tendenza di decorare oggetti quotidiani con gemme e strass adesivi. Kylie Jenner ha proprio contribuito a riportarla sotto i riflettori mostrando sui social oggetti completamente ricoperti di pietre luccicanti, arrivando persino a decorare in questo modo una torta di compleanno. Mi auguro che gli Strass non se li siano mangiati. Vabbè, sicuramente no, altrimenti avremmo parlato di un'altra notizia. Comunque sui social il fenomeno poi si è allargato: telefonini, accessori, scarpe, praticamente qualsiasi superficie ha accettato pacificamente gli Strass, ha deciso di riempirsi di strass. Ed è interessante anche perché la moda continua a funzionare per cicli, no? Quello che per qualche anno consideriamo vecchio o esagerato improvvisamente torna con un nome nuovo e diventa desiderabile, diventa ricercato. Per essere alla moda devi fare appunto questo, quindi non bisogna buttare via niente. Quel paio di occhiali assurdi del 2004 presto potranno tornare in tendenza, potranno essere gli occhiali più belli. Ecco perché è sempre bene amare il vintage, acquistare il vintage e riutilizzarlo, perché prima o poi servirà.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti. Se vi fa piacere possiamo risentirci domani. Solito orario, solito posto. Intanto fate i bravi, ma non troppo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Eleonora Baldo, presidente di Jesolo Turismo, grazie a un accordo e un percorso avviato con l'amministrazione comunale e un partner privato, Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad utilizzare come supporto ai bagnini l'intelligenza artificiale proprio per migliorare il servizio stesso. Presidente, da dove nasce questa idea e perché?
3: Jesolo Turismo è nata nel 1983 proprio per gestire i servizi di salvataggio, quindi per noi la sicurezza in mare è un asset fondamentale. Negli anni abbiamo continuato a investire nella professionalità e nella tecnologia proprio per dare ulteriori strumenti a supporto dei collaboratori, dei professionisti che ogni estate garantiscono la sicurezza in mare di tutti i nostri ospiti. Ed eccoci qui oggi con questo progetto in partenza dedicato all'intelligenza artificiale.
2: Ecco, noi ci troviamo praticamente in una delle vostre altane, una delle altane da cui i bagnini controllano il territorio. È da qui che poi verrà installata l'attrezzatura?
3: Sì, a partire dalle prossime settimane, come dicevo, partiremo con questo progetto sperimentale che partirà proprio da questa torretta antistante il nostro stabilimento Oro Beach dove verranno raccolti i dati per essere elaborati dall'intelligenza artificiale e creare questo strumento che entrerà nella piena operatività a partire dalla prossima stagione.
2: Presidente, non saranno sostituiti i bagnini continueranno a rimanere al loro posto?
3: Assolutamente, i bagnini sono per noi una risorsa fondamentale, la loro professionalità per noi è irrinunciabile e questo strumento viene introdotto anche e soprattutto per dare a loro un ulteriore supporto per monitorare lo specchio acqueo e per offrire maggiori standard di sicurezza agli ospiti della nostra località.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì mattina, giovedì 10 di settembre, ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, pronto anche oggi a restare con voi, a tenervi compagnia, ma soprattutto pronto per andare insieme a voi alla scoperta dei tanti eventi in programma qui a Jesolo e nel nostro territorio nei prossimi giorni. Restate qui.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

10 settembre, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, nel lavoro tutto ok, però moderate sono le vostre esigenze in amore. Toro, le stelle vi regaleranno una giornata molto piacevole e serena. Gemelli, volgerete a vostro favore una situazione incerta. Cancro, giornata ricca di numerose opportunità favorevoli. Leone, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà a risolvere i vostri problemi. Vergine, attenzione agli imprevisti, astri positivi in amore. Bilancia, allontanate i pensieri negativi e concentratevi sul lavoro. Scorpione, tenete conto di qualche difficoltà di comunicazione. Mentre Sagittario, un aiuto efficace vi verrà dalla vostra intuizione. Capricorno, sarete particolarmente brillanti e ricchi di prontezza. Acquario, rischio di malintesi in amore, siate meno egoisti. Pesci, l'intuizione rappresenterà un sostegno alle iniziative. E con questo ho concluso con i pesci come sempre.

0: C'è la musica, c'è la bella musica targata Radio Jesolo Web a tenerci compagnia anche quest'oggi in diretta in quello che è il nostro appuntamento insieme, insomma giovedì mattina. Allora io vi ricordo che, tempo permettendo naturalmente, fino alle 13 in Piazza del Granatiere trovate quello che è l'appuntamento settimanale con il mercato. Dico tempo permettendo perché? Perché anche oggi continua quella che è l'allerta arancione della Protezione Civile del Veneto su gran parte della nostra regione, tra cui appunto la zona di Jesolo, con rovesci e temporali anche diffusi, localmente intensi e con insomma, in particolare sulla pianura e sulla costa. Naturalmente l'avviso è quello di prestare attenzione agli aggiornamenti e di adottare poi quelli che sono comportamenti prudenti durante i fenomeni temporaleschi che stiamo vedendo, sono sempre più intensi.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, insomma, a questo punto permettetemi anche di fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che proprio a partire da quest'oggi torneranno a sedersi nei banchi di scuola. Bene, sì, insomma, le vacanze sono finite per i nostri ragazzi. Tra altre cose, a proposito di vacanze estive, forse non lo sapete, ma sono le più lunghe d'Europa, perché si parla di oltre 12 settimane contro le 8-10 dell'Unione Europea. Un'eredità della cultura contadina, quando, insomma, d'estate i giovani lavoravano, aiutavano nei campi. Ecco, a proposito di questo potremmo anche aprire un dibattito, perché oggi evidentemente il modello non è più attuale, insomma è inutile girarci intorno, ma la proposta che più volte è stata fatta di accorciare le pause proprio per aiutare le famiglie ma anche migliorare la didattica si è sempre fermata a causa di quelle che sono le alte temperature. Magari nei prossimi giorni di questo ne parliamo e instauriamo una sorta di dibattito e mi fate sapere cosa ne pensate.
1: Jesolo auf Deutsch erzählt. Strand, Lifestyle, Veranstaltungen und interessante Geschichten aus der Region. Auf Radio Jesolo Web startet Mein Moment in Jesolo, die neue Sendung für unsere internationalen Gäste. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und als Wiederholung am Freitag um 12.30 Uhr. Mein Moment in Jesolo, dein Fenster zu Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, lo Jeslo Air Show 2026 si prepara davvero a regalare quello che è un programma internazionale. Ecco, sappiate che tra le novità di questa edizione ci sono infatti due importanti presenze straniere. Ci sarà il PC-9M delle Forze Armate Slovene e l'H-145M delle Forze di Difesa Ungheresi, che si aggiungono quindi a quella che è la già annunciata partecipazione della pattuglia degli Emirati Arabi Uniti. Ma il cielo sopra Jesolo sarà anche un vero e proprio concentrato di mezzi delle forze e dei corpi dello Stato italiano. Quindi vedrete in volo l'UH-139 della Polizia di Stato, la V-139 dei Vigili del Fuoco, la V-139 della Guardia Costiera e l'RH-119A dei Carabinieri, oltre all'MH-169 della Guardia di Finanza. Ecco, per gli appassionati di storia dell'aviazione poi ci sarà anche un tuffo nel passato con il Caproni K3 e lo Sped XI della J-Collection. Spazio poi a quella che è l'acrobazia con il We Fly Team a bordo dei suoi Vans RV7 e con Andrea Pesenato che si esibirà invece con il suo CAP 231. Ecco, tutto questo sarà il grande percorso di avvicinamento poi a quello che sarà il momento più atteso, il passaggio delle frecce tricolori. L'appuntamento quindi è per domani, anzi a partire da domani, da venerdì 11 e sabato 12 settembre, per quelle che saranno due giornate tutte da vivere con il naso all'insù.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte e creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Bene amici, per quanto mi riguarda siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, venerdì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

You see, healer.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Eleonora Baldo, presidente di

0: di tutti i nostri ospiti. Ed eccoci qui oggi con questo progetto in partenza dedicato all'intelligenza artificiale.
1: Ecco, noi ci troviamo praticamente in una delle vostre altane, una delle altane da cui i bagnini controllano il territorio. È da qui che poi verrà installata l'attrezzatura.
0: Sì, a partire dalle prossime settimane, come dicevo, partiremo con questo progetto sperimentale che partirà proprio da questa torretta antistante il nostro stabilimento Oro Beach e dove verranno raccolti i dati per essere elaborati dall'intelligenza artificiale e creare questo strumento che entrerà nella piena operatività a partire dalla prossima stagione.
1: Presidente, non saranno sostituiti i bagnini continueranno a rimanere al loro posto.
0: Assolutamente, i bagnini sono per noi una risorsa fondamentale, la loro professionalità per noi è irrinunciabile e questo strumento viene introdotto anche e soprattutto per dare a loro un ulteriore supporto per monitorare lo specchio acqueo e per offrire maggiori standard di sicurezza agli ospiti della nostra località.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: out of it.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico.

0: E buon giovedì, giovedì gnocchi, se volete qua ci sono le gnocche.
1: Hola, hola Alessandra.
0: Così ci facciamo, ci autocomplimentiamo.
1: È vero, è vero.
0: Come giusto che sia. Cara Ceci, oggi ho una sorpresa per te e per i nostri amici.

0: da una ragazza che aveva offeso mio fratello.
1: Gli hai sputato nel caffè.
0: No, dopo te lo dico.
1: Va bene. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le emoji secondo i boomer. Cioè, o meglio, le generazioni hanno un diverso modo di scrivere, quindi un diverso linguaggio, anche per quanto riguarda le emoji, e andiamo a scoprire un po' quali sono.
0: Sono curiosa perché probabilmente io, che sono proprio una generazione molto molto lontana del tempo.
1: Tu
0: magari...
1: in teoria, non che tu lo sia come persona, perché boomer si utilizza anche per dire quando uno non ci capisce niente,
0: sì,
1: di tecnologia,
0: sì, sì.
1: Però tu sei nel range, la tua generazione è quella boomer.
0: No.
1: Non è quella boomer?
0: No, sono generazione X.
1: Ah, X?
0: Dopo i boomer.
1: Ma io non ci capisco niente.
0: Un po' più vicina.
1: Ah, un po' prima, ok. No,
0: poco,
1: allora,
0: poco,
1: errore
0: però.
1: Mio. Va bene, allora insieme possiamo capire se i boomer effettivamente usano queste emoji in maniera sbagliata. Lo scopriamo tra poco al Comedy Radio Show.
2: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ed eccoci qua, inizia ufficialmente il nostro giovedì insieme al Comedy Radio Show, come promesso, con una sorpresa per la nostra Cecilia. Allora, parole napoletane che derivano dallo spagnolo.
2: Vediamo allora, un po' se sono vere.
1: Non sembra, ma io sono sì, sono spagnola, sono napoletana, ok? Quindi, quando ho trovato questo articolo, ti ho pensata e ho detto, chissà se ho la possibilità di avere il riscontro ufficiale, se è realmente così. Andiamo a vedere. Allora, in napoletano la parola papiello o papiel, che è una cosa scritta lunga e noiosa, non solo scritta, anche parlata. Cioè, quando uno rompe le scatole, se gli dice

0: Madonna,
1: tipo un papier, come un papier.
0: Esatto, deriva dalla da papel, carta, documento.
1: Ah, papel, è vero,
0: papel,
1: sì.
0: Papel,
1: sì,
0: okay.
1: Sì, è vero.
0: Prima
1: è vero.
0: Andata, poi a crianza. La crianza.
1: Las criaturas.
0: Allora,
1: i
0: diciamo,
1: bambini.
0: Praticamente, sì, quasi.
1: Anche gli animali, però.
0: Ti spiego, aspetta, facciamo tutto l'escursus.
1: Okay.
0: Praticamente, in napoletano la crianza è l'insieme delle buone maniere, dell'educazione. Io spesso lo utilizzo, italianizzo anche.
1: Sì.
0: Cioè, ogni tanto dico, madonna, che cavolo, un po' di crianza. Lo uso, no? Non si usa in realtà. Però è come dire, un po' di educazione, un po' di buonsenso, no? Quindi il significato della parola napoletana è questo.
1: Mm-hmm.
0: E deriva da crianza, cioè qua dice allattamento e educazione in spagnolo?
1: Beh, perché sì, il momento della crianza, no? È quando i bambini stanno crescendo,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, vedi? Questa mi ha veramente stupita, non la sapevo.
1: Beh,
0: quindi
1: sì,
0: tutto vero,
1: c'è
0: anche
1: un collegamento.
0: Abbiamo anche la seconda. Poi abbiamo il guappo. Il wappegarton si dice anche. Significato
1: okay.
0: È una persona spaccona. O wapp ha anche un'accezione negativa quando parliamo di boss.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Però quando uno vuole fare lo spaccone si dice anche wappegarton. Vuoi fare il wappo ma sei di cartone. E deriva, dici se è vero, da guapo. Bello, affascinante. Tu me lo dici sempre, la guapa.
1: Sì, la guapa. Infatti non ti dico la spaccona.
0: No, non c'è un... Diciamo che sono parole che ovviamente
1: sì.
0: Grazie, come si dice, anche al... vediamo se ho studiato, praticamente molte parole del dialetto napoletano arrivano direttamente dallo spagnolo perché Napoli è stata sotto la dominazione spagnola per
1: esatto.
0: Più di due secoli. Quindi nel tempo tante parole sono entrate nel linguaggio di tutti i giorni. Magari con un significato diverso, però la parola è quella.
1: Mm-hmm.
0: E mi sa che concludiamo, sì, con mesale, o mesale, mietto mesale e misa tovaglia. Cioè il mesale è la tovaglia
1: okay.
0: In napoletano. E deriva da messa, tavolo.
1: Certo,
0: giusto?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tutto vero, andale,
1: invece,
0: che
1: quando
0: bello.
1: Ho letto mesale, pensavo, perché vuol dire mi va
0: sale.
1: Su, mi va su. Mesale,
0: no,
1: quindi
0: quello è,
1: vuol dire
0: quello è il romano, mesale, mesale. No, o mesale si dice in napoletano, o mesale.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Parole napoletane che derivano dallo spagnolo, abbiamo avuto la conferma, la prova del 9, avendo qui la nostra Cecilia, tutto vero, diverse parole che insomma hanno molto in comune.
2: Grazie

0: che mi sono divertita e anche grazie io. Per aver pensato in me.
1: Soprattutto la crianza, che in napoletano significa la buona educazione, il senso insomma anche un po' di, si usa anche per dire Madonna non hai proprio vergogna quando non usi la crianza, e non sapevo che avesse questo nesso con
0: sì, il fatto di criarlo, lo scrios è un modo di dire i bambini, no? Quindi l'età nella quale tu allatti, gli dai un'educazione, proprio le basi.
1: Ecco, mi ha fatto venire in mente anche che in napoletano la bambina si dice a creature.
0: È vero.
1: Hai visto? Ecco.
0: Tutto collegato. Sì.
1: Andiamo da Ciro, che dal nome secondo me probabilmente
0: è napoletano.
1: Adesso capisco perché quando vado in vacanza a Madrid ogni tanto mi sembra di stare a Napoli. Cambia la paella, ma certe parole sono quasi parenti. Ciao Ciro, un abbraccio, grazie del tuo messaggio. E poi abbiamo Francesca che dice: quindi mia nonna parlava napoletano e spagnolo senza aver mai preso un aereo. Altro che corsi di lingua online. Concludiamo con Pasquale che scrive: se continuiamo a scavare nelle parole napoletane, secondo me scopriamo che Colombo è partito per l'America dopo aver chiesto indicazioni a un vicolo nei quartieri spagnoli. Probabile, probabile. Vabbè, sappiamo, no, che Colombo comunque la strada l'ha sbagliata. Ha fatto grandi cose poi dopo, grandi tra virgolette. Però.
0: E poi tra l'altro ha risultato che non è genovese.
1: Ah.
0: Dicono che sia spagnolo.
1: Ora, non lo so, adesso qua entriamo. Dovremmo chiedere al nostro Alo che ha la rubrica. La storia mai raccontata. Lui ha tutta una serie di fonti segrete che gli portano dei documenti che mettono, che mettono in dubbio la storia così come l'abbiamo studiata sui libri. Ma lo non c'è, e quindi rimanderemo.
2: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21 la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati, un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco con la nostra Cecilia qui al Comedy Radio Show parleremo del mistero della merendina scomparsa.
2: Cosa sì, parleremo proprio di furti in ufficio. Perché sì, perché i veri ladri magari può essere il vostro collega, quello che avete nella scrivania.
1: Compagno
2: accanto.
1: Di scrivania, attenzione.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Qualcuno conosce i ladri di biciclette e forse qualcuno conosce anche i ladri di merendine, come la nostra Cecilia.
2: Esatto, secondo le statistiche i peggiori ladri non arrivano di notte scassinando
1: no,
2: le finestre.
1: No, dillo perché stai ridendo, stavo cadendo, ok? Ho inciampato sul...
2: Perché oggi c'ha questa gonnellina carina, la brava ragazza.
1: E non sono capace a me a vestirmi da donna e sono inciampata nello sgabello dietro di me, andiamo avanti.
2: Comunque sembra che dove ci sono più ladri sono soprattutto vicino alla vostra scrivania se siete in ufficio. E sembra che secondo dei dati ci sono... diverse cose, diversi oggetti che si rubano proprio sul posto di lavoro. Al terzo posto ci sarebbero le penne e la cancelleria. In pratica sì, nessuno compra più penne dal 1998, io sono una. Si usano solo quelle sottratte dai tavoli delle riunioni, soprattutto
1: sì, che continuano ad essere riciclate in un loop infinito.
2: Infatti al secondo posto il cibo nel frigorifero comune, il classico, sì, soprattutto del delitto, che ne so, lo yogurt.
1: Oddio, mi hai fatto venire in mente, no, giuro, ho dimenticato la merendina nel congelatore della radio. L'ho messa ho messo la merendina nel congelatore. Perché nel frigo era avevo poco tempo, dico vabbè la rinfresco un po', è rimasta lì, oddio, adesso vabbè
2: sarà diventata una merendina gelato buona. E al primo posto, rullo di tamburi, ci sono gli snack proprio da scrivania, che ne so, le barrette quelle ipocaloriche o anche altre cose sfiziose. E io una cosa che adoro soprattutto nelle scrivanie sono i cioccolatini, o quando arriva il momento di Natale ci stanno proprio i torroncini.
1: Anche un'altra cosa che succede spesso, ma non perché io l'abbia mai fatta, per carità.
2: Guarda, ti sta cominciando a uscire l'aureola.
1: Attenzione a lasciare le chiavette, quelle della macchinetta del caffè, no, in giro, perché qualcuno me la svuoterà, sappiatelo.
2: Il bello a livello psicologico è che quando tu rubi una merendina, uno snack dalla scatoletta,
1: è,
2: no,
1: più buona.
2: Sì, però le persone stesse dicono: mi sa che già me la sono mangiata. O le gomme, anche le gomme, no? La scatolina delle gomme. La gente magari pensa che l'ha mangiata,
1: certo,
2: prima.
1: Beh, oddio, dipende con chi avete a che fare. A me se mi sparisce una merendina me ne accorgo, attenzione.
2: Vai a prendere quella al congelatore.
1: Dai, ho dimenticato la merendina, ti giuro, mamma.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La riforma della legge elettorale approdata al Senato, con la maggioranza che propone capilista bloccati e 3 preferenze su liste di 6 candidati, il centrodestra conferma la soglia del 42%.

2% per il premio di maggioranza e accantona l'ipotesi del ballottaggio. Forza Italia difende l'accordo raggiunto dalla coalizione, mentre Matteo Salvini considera positiva la riforma per la stabilità e la possibilità di scegliere.

0: perse dopo l'incendio scoppiato a bordo di un traghetto al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera ha comunicato che 42 persone sono state tratte in salvo, mentre proseguono le operazioni nonostante le difficili condizioni meteo. A bordo si trovavano 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. Tennis, saranno Alex Zverev e Karen Khachanov ad affrontarsi in semifinale nella parte alta del tabellone maschile degli US Open. Il tedesco, numero uno del seeding, ha superato in 3-7 l'olandese Van de Zanskulp, mentre Khachanov ha beneficiato del ritiro del belga Blocks. Zverev, vincitore al Roland Garros e finalista a Wimbledon, punta alla seconda finale in carriera a New York. Nel doppio si ferma invece ai quarti la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti in 2-7 da Daniel Skupski e Christian Harrison. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Go Kingston.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
2: macchina calda.
1: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
3: Balliamo sul mondo.
1: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: grandina scomparsa, la mia personalmente è rimasta nel congelatore della sala break della radio, perché me la sono, giuro, me la sono scordata nel congelatore.
1: Ma vabbè, sarà bella fresca.
0: Adesso la andrò a tirare fuori. Volevo dargli una rinfrescata così veloce, 5 minuti, non mezza giornata. Ma andiamo invece al mistero della merendina scomparsa di cui parlava Cecilia. Cose più rubate in ufficio da sempre. Abbiamo detto merendine, penne e
1: gli snack, tutti questi snack, soprattutto ipocalorici, no? Queste barrette per dimagrire.
0: Cosa ci hanno scritto i nostri amici del comedy?
1: Roberto dice: parliamo del latte nel frigorifero comune. Io per disperazione ci ho scritto sopra con il pennello indelebile.
0: Pennarello.
1: È vero,
0: ti immagini? Vabbè, magari si è messo col pennello a fare un'opera d'arte, può darsi, ok?
1: Mettere gli occhiali, il pennarello indelebile, sperimento scientifico, non toccare. Risultato: stamattina era comunque a metà. La gente in ufficio, pur di macchiare il caffè, rischia la mutazione genetica.
0: Come si chiama il nostro amico?
1: Roberto.
0: Roberto, lasciate stare il latte di Roberto. Roberto, scrivici latte marcio scaduto, come vedi.
1: O tossico.
0: Lo usano lo stesso. Andiamo avanti.
1: Elena dice: io ho un collega che applica la tassa sul pacchetto. Se apri un pacchetto di patatine, lui passa, allunga la mano solo per assaggiare e se ne va con 3/4 del contenuto. Ormai io nascondo il cibo dentro le cartelline dei documenti contabili.
0: Beh, ci sono anche quelle persone un po' invadenti che tu per educazione ci vuoi un po'. Tu, spoiler, dovete rispondere sempre no. Ok? No, grazie. E invece tanti dicono: ma sì. Per esempio, una cosa che faccio, dico la verità: ma che vuoi, un caffè? Sì, quello lo scrocco sempre.
1: Allora, tu hai detto questa frase, no? Ne vuoi un po'? Allora, mi era successo quando ero ragazza a scuola, che una compagna si permise di insultare mio fratello, dicendo che mio fratello era un nano, che eravamo tutti una famiglia di nani. È stata un po' antipatica, no?
0: Sì, certo.
1: Allora, ci siamo guardate con le mie amiche e lei tutte le mattine portava un cornetto enorme, perché tu devi sapere che in Spagna sono grossi così.
0: Ok.
1: Quindi passava in pasticceria, comprava questo bel cornetto e lo offriva a tutte le altre. No, ne volete. Che cosa abbiamo fatto?
0: Attenzione.
1: Io ero la sua compagna di scrivania, ho preso questo cornetto, gliel'ho dato a un'altra mia amica e lei ha portato una siringa e dentro ci ha messo le peggio cose.
0: Non ci
1: peperoncino,
0: credo.
1: Latte, aceto,
0: credo.
1: Tutto quanto. Quindi l'ha riempito
0: e lei se l'è mangiato.
1: E lei se l'è mangiato.
0: In ospedale?
1: No, però ho detto: mi sa che è andato male. Quindi attenzione.
0: Non mettetevi mai contro la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa, briosa. Che se no so cazzo.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo questo giovedì meraviglioso che ha dell'incredibile, addirittura siamo andati indietro nelle vendette del passato della nostra Sicilia con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le emoji secondo i boomer. Attenzione.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le emoji, secondo

0: Secondo i boomer, a parte che proprio oggi leggevo che per quanto riguarda la generazione Z, chi utilizza il pollicione, tipo me, per qualsiasi cosa?
1: Io soprattutto quando non mi va di rispondere sono un po'... non mi piace molto quella risposta, faccio così. Ok.
0: Ah, allora vedi, hanno ragione, perché io non me lo immaginavo, però la generazione Z lo considera passivo-aggressivo il pollicione.
1: Sì. No, d'accordo.
0: Io lo utilizzo per tutto sempre nelle reaction, nelle risposte, ma perché è sbrigativo, cioè giuro non so, ho tanti difetti ma non sono passiva aggressiva. Comunque è affascinante vedere come il linguaggio cambia anche in base alle generazioni, e questo accade anche nel mondo digitale. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le emoji secondo i boomer, ma che in realtà non sono giuste, insomma, la loro interpretazione. Allora, cominciamo con messaggio scritto da mia madre, non mia madre, ovviamente, quella dell'utente che ha scritto: sono devastata dalla vostra perdita, con le faccine che ridono con le lacrime. Mamma. Condivido il vostro dolore. Cioè, ovviamente lei pensava che questa fosse la faccina del pianto, quando piangi dal ridere.
1: Lo
0: capito?
1: So, però magari
0: no, lei
1: aveva sbagliato gli occhiali.
0: No, lo utilizza proprio così, perché lei pensa che sia le lacrime di disperazione.
1: Vabbè.
0: Poi: povera nipotina mia con la febbre a 40, con la faccina con gli occhi a cuore. Ora non lo so, non mi chiedete.
1: Vabbè, perché è dispiaciuta, capito?
0: Ma gli occhi a cuore, che vabbè. Condoglianze sincere, con la faccia quella imbarazzata con la gocciolina sulla fronte. Anche qua, forse l'ha scambiato per una lacrima. Poi, ciao tesoro, ti ho preso i cornetti. E l'emoji è quella di un gamberetto, non è un cornetto questo.
1: Secondo me a molte persone mancano gli occhiali, stiamo parlando dei boomer,
0: vero,
1: ormai
0: è
1: una
0: certa età. Questo è un gambero cornetto, è un
1: corgambero.
0: Un gambornetto. Netto. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma secondo me veramente, cioè, hanno problemi di vista.
0: Non lo so, questa è probabile, perché abbiamo una cacca, l'emoji della cacchetta, gelato al cioccolato felice e l'emoji della la position in rosso con il pallino rosso,
1: sì.
0: Okay, con lo spillo, è un palloncino. Quindi ha scambiato una cacca e uno spillo per un cioccolato, gelato al cioccolato, e per un palloncino.
1: Dolce un po' salato.
0: Esatto. Poi, ma ce n'è tante, vabbè, la donna incinta, ho mangiato troppo. Ah, l'emoji quella che si scioglie quando sta annegando felice. Ma no.
1: Bene. Tu invece come la interpreti?
0: Quella lì? Che sono talmente che mi sciolgo, una cosa bella, una cosa o quando mi piaci molto, oppure una cosa che mi fa sciogliere.
1: Io penso l'ho messa qualche volta come per dire mi sto sciogliendo di caldo.
0: Di caldo, anche sì, no, però è più utilizzata emotivamente, secondo
1: vedi,
0: me.
1: Ho imparato.
0: Poi,
1: una cosa nuova.
0: Concludiamo con ho fatto la parmigiana, cioè la mamma che scrive al figlio: ho fatto la parmigiana con melanzana e faccia ammiccante. Spoiler.
1: Che poi la melanzana.
0: Mamma, attenzione, perché la melanzana si utilizza anche peraltro, poi con quella faccina lì a fianco è un attimo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Puntata esilarante che è diventata un po' hot verso la fine a causa
2: È facile con te però
1: È facile con le melanzane come emoji sì. Insomma. È facile con me essere esilaranti o essere hot? Non ho capito qual era la cheat.
2: Tutte e due,
1: wow. No, parlavamo di emoji che in base alla generazione con cui si parla e ci si scrive cambiano di significato.
2: Vero.
1: Tipo la mamma che scrive: ho fatto la parmigiana con la melanzana e la faccina ammiccante, ma che in realtà poteva sembrare tutt'altro, come tante altre che...

0: Non abbiamo neanche letto perché non avevamo il tempo. Vabbè, la riproponiamo magari domani, chi lo sa. Tu torni domani?
1: Certo, ecco. Ovvio, claro che sì.
0: Claro che sì, soprattutto se si parla di roba hot. La nostra Cecilia in prima linea, la nostra briosa. E appuntamento quindi con Ceci e con me, Alessandra Bellotti, domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti. Mua!
2: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Eleonora Baldo, presidente di Jesolo Turismo, grazie a un accordo e a un percorso avviato con l'amministrazione comunale a un

0: supporto dei collaboratori, dei professionisti che ogni estate garantiscono la sicurezza in mare di tutti i nostri ospiti. Ed eccoci qui oggi con questo progetto in partenza dedicato all'intelligenza artificiale.
1: Ecco, noi ci troviamo praticamente in una delle vostre altane, una delle altane da cui i bagnini controllano il territorio. È da qui che poi verrà installata l'attrezzatura.
0: Sì, a partire dalle prossime settimane, come dicevo, partiremo con questo progetto sperimentale che partirà proprio da questa torretta antistante il nostro stabilimento Oro Beach e dove verranno raccolti i dati per essere elaborati dall'intelligenza artificiale e creare questo strumento che entrerà nella piena operatività a partire dalla prossima stagione.
1: Presidente, saranno sostituiti i bagnini continueranno a rimanere al loro posto.
0: Assolutamente, i bagnini sono per noi una risorsa fondamentale, la loro professionalità per noi è irrinunciabile e questo strumento viene introdotto anche e soprattutto per dare a loro un ulteriore supporto per monitorare lo specchio acqueo e per offrire maggiori standard di sicurezza agli ospiti della nostra località.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Insomma, ieri ne hanno parlato tutti i giornali. È mistero la storia del testamento di Francesco Guccini. Perché? Perché secondo il testamento che è stato aperto dal notaio, la casa, la famosa casa dove si radunano anche gli squadroni di fan, quella di Via Paolo Fabbri, sarebbe stata data alla moglie, mentre alla figlia sarebbero stati dati un sacco di proprietà di Guccini. Ma attenzione, perché pare sia spuntato un secondo testamento che lui avrebbe fatto più di recente. Il documento ancora non è stato aperto, potrebbe ribaltare totalmente l'eredità e chi lo sa come potrebbe mettersi la cosa? Potrebbero esserci degli scontri tra gli eredi? Oppure semplicemente questo documento potrebbe essere ancora più chiaro e mettere tutti d'accordo? Non lo sappiamo, lo sapremo però molto presto.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Allora, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa sulle Dolomiti. Proprio su un autobus di Dolomiti Bus c'era questo turista straniero che sale sull'autobus, tira fuori gli spicci per fare il biglietto che costa 3,10 euro, ma a lui mancava l'euro e 10 centesimi, quindi ha tirato fuori il bancomat. Ma si dà il caso che, nonostante sia già da un po' di tempo che si era deciso di mettere i POS per il pagamento col bancomat sul bus, in realtà questa cosa ancora non è stata fatta e a farne le spese è stato proprio il turista. Pensate che, nonostante una persona si sia offerta di pagargli lui l'euro e 10 che mancavano, l'autista ha chiuso le porte e se n'è andato. Non vogliamo pensare per forza male, perché forse magari non se n'è accorto, non lo sappiamo. Certo è che si è sbrigato, è stato molto veloce a liquidarlo e a lasciarlo in piedi in mezzo alla strada col caldo torrido. Io non lo so, ragazzi, non c'è proprio umanità in questo mondo.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

wanna be. State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Allora, parliamo di Stefano Gabbana, la metà di Dolce Gabbana, perché avevamo già dimenticato le varie polemiche che c'erano stati con alcuni spot abbastanza discutibili che li avevano fatti odiare dalla Cina, non so se ricordate. Ebbene, finalmente sembrava che i due stilisti si fossero ridimensionati, fino a quando qualche giorno fa, sotto a un post della stilista Elisabetta Franchi, arriva il commento assolutamente indelicato di Stefano Gabbana. Cioè, praticamente l'ha chiamata Miss Poliestere. Forse voleva dirle che è rifatta, forse voleva dirle che usa capi totalmente sintetici, non di buona qualità, perché non penso che le persone si rifacciano con il poliestere, quindi non lo so. Fatto sta che comunque è stato un commento abbastanza pessimo, tant'è che lei ha risposto: caro Stefano, d'altronde non è la prima volta che spara messaggi di poco buon gusto sulla mia persona. Pensi che invece la mia stima nei confronti della sua azienda rimane tale? Però un consiglio, ad una certa appoggi il telefono. Un abbraccio, Elisabetta Franchi. Successivamente lei poi si è sfogata sulle storie Instagram dicendo: non è la prima volta che Stefano Gabbana si rivolge pubblicamente a me con commenti di questo tenore. Lo ha fatto anche in privato, nei direct, e fino a oggi ho scelto di non rispondere. Trovo avvilente che un uomo e un professionista con la sua carriera continui a scegliere atteggiamenti così poco edificanti. Effettivamente io le do piena ragione. Questi sono commenti tossici che non si dovrebbero mai fare, ma soprattutto un personaggio pubblico come lui non dovrebbe mai fare, perché poi ci sono le persone stupide che prendono esempio. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

0: I don't want it. 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento con effetto dal 16 settembre. Le prospettive economiche rimangono molto incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, anche a causa dello shock energetico e del conflitto in Iran. La numero uno della BCE, Christine Lagarde, ha poi smentito un'uscita anticipata dall'istituto. Quando ci sarà qualcosa da riferire sul mio futuro personale, sarete i primi a saperlo e non c'è nulla da riferire, ha sottolineato. La politica, l'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma prima del Dem Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere invece il voto di preferenza. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori «Vergogna, vergogna». La presunta minaccia all'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il decollo dalla Moldavia verso Oslo non è mai esistita, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Le dichiarazioni arrivano dopo l'allarme lanciato dal premier norvegese Jonas Gahr Støre, che aveva riferito che il velivolo di Zelensky era stato quasi colpito da un drone mentre lasciava la Moldavia diretto a Oslo per partecipare ai funerali del re Harald V. Peskov ha sostenuto che la ricostruzione della minaccia sarebbe stata smentita dagli stessi ucraini, respingendo così l'ipotesi di un attacco al velivolo presidenziale. Il Cremlino ha inoltre accusato Kiev di mettere in atto provocazioni con l'obiettivo di coinvolgere sempre più direttamente i paesi occidentali nel conflitto. Dalla presidenza ucraina, riferisce Interfax, non è arrivato alcun commento sulle parole del premier norvegese né sulla successiva versione del Cremlino. Rimane in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. La decisione del

tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto, sono al vaglio degli inquirenti presunti buchi temporali nelle chat tra La Vitola e Ranucci per verificare eventuali cancellazioni e possibili

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Eleonora Baldo, presidente di Jesolo Turismo, grazie a un accordo e a un percorso avviato con l'amministrazione comunale e un partner privato, Jesolo sarà la prima località turistico-balneare d'Italia ad utilizzare come supporto ai bagnini l'intelligenza artificiale proprio per migliorare il servizio stesso. Presidente, da dove nasce questa idea e perché?
3: Jesolo Turismo è nata nel 1983 proprio per gestire i servizi di salvataggio, quindi per noi la sicurezza in mare è un asset fondamentale. Negli anni abbiamo continuato a investire nella professionalità e nella tecnologia proprio per dare ulteriori strumenti a supporto dei collaboratori, dei professionisti che ogni estate garantiscono la sicurezza in mare di tutti i nostri ospiti. Ed eccoci qui oggi con questo progetto in partenza dedicato all'intelligenza artificiale.
2: Ecco, noi ci troviamo praticamente in una delle vostre altane, una delle altane da cui i bagnini controllano il territorio. È da qui che poi verrà installata l'attrezzatura?
3: Sì, a partire dalle prossime settimane, come dicevo, partiremo con questo progetto sperimentale che partirà proprio da questa torretta antistante il nostro stabilimento Oro Beach e dove verranno raccolti i dati per essere elaborati dall'intelligenza artificiale e creare questo strumento che entrerà nella piena operatività a partire dalla prossima stagione.
2: Presidente, non saranno sostituiti i bagnini continueranno a rimanere al loro posto?
3: Assolutamente, i bagnini sono per noi una risorsa fondamentale, la loro professionalità per noi è irrinunciabile e questo strumento viene introdotto anche e soprattutto per dare a loro un ulteriore supporto per monitorare lo specchio acqueo e per offrire maggiori standard di sicurezza agli ospiti della nostra località.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto di 17 centesimi al litro, in precedenza in scadenza a mezzanotte, resterà quindi in vigore fino a giovedì 17 settembre. Il provvedimento interviene nel quadro della nuova crisi dei mercati internazionali. La riunione del CDM si è conclusa dopo pochi minuti, con il decreto approvato in tempi rapidi. La proroga, giudicata però del tutto insufficiente dal Codacons, secondo cui i rincari alla pompa continuano ad alimentare aumenti generalizzati dei prezzi. Critico anche il presidente dell'Unione Consumatori, Massimiliano Dona, che ha definito la misura inadeguata. L'Aula del Senato ha bocciato con 68 voti favorevoli e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per eliminare i capilista bloccati e introdurre le preferenze pure nella legge elettorale. Il centrodestra ha votato compatto contro la proposta. Fratelli d'Italia, storicamente favorevole all'introduzione delle preferenze, tramite il capogruppo Malan ha spiegato che il partito ha preferito mantenere la parola data agli alleati, Lega e Forza Italia, contrari alla modifica. Dopo il voto dai banchi dell'opposizione si sono levate proteste e grida di vergogna. Matteo Renzi ha attaccato la scelta della maggioranza, richiamando in aula una dichiarazione del 2014 di Giorgia Meloni a favore delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha invece accusato la Premier di aver sacrificato una posizione storica per preservare l'unità del centrodestra. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento con effetto dal 16 settembre. Le prospettive economiche restano incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, anche a causa dello shock energetico del conflitto in Iran. La numero uno della BCE, Lagarde, ha poi smentito un'uscita anticipata dall'istituto. Quando ci sarà qualcosa da riferire, sarete i primi a saperlo. Non c'è nulla da riferire al momento, ha sottolineato. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. La decisione del Tribunale del Riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto al vaglio degli inquirenti ci sono presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci per verificare eventuali cancellazioni e possibili collegamenti con altri elementi dell'inchiesta. Anche il tennis domani sarà tra Alex Zverev e Karen Khachanov, la semifinale della parte alta del tabellone maschile degli US Open. Nel doppio invece escono ai quarti di finale i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Friends. Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

i suoi canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One. Esto es real gangsta love.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.